0: Summa gli ette togna.
1: Che non te fa gli ande cuore gli ande.
2: Tu ne ti mani.
0: Giù pa' chaiki erbol. Las voces de Bolivia sin fronteras
3: volarán. Voces compartidas. Ma igual es guanches causas.